0: súmate a nuestra comunidad en línea. Mándanos un WhatsApp o Telegram. 772-104-1721.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.